0: quelle che prego, oh bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, sei qui, vostro felon, neto d'incanti.
0: E che te li cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.
1: Cosa puoi dire dopo azion finita? In casa mia entri furtivamente, a forza d'arte di giù. Di lo signoridi a sedurre il cor mio. L'amore crudele mi dichiari tua sposa e poi mancando nella terra del cielo al santo dritto con enorme delitto dopo tre

0: via, siate più ragionevoli. Mi paura ci vengo lo stein. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Al volere.
0: Via, dille un poco.
1: E cosa devo dire?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
2: Ebben, fa presto.
0: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa,
3: quando
0: fosse,
3: sì,
0: il quadro non è tondo.
2: Sciagolato, così del mio dolor gioco ti prendi, a poi, stelle, amico fugge, miserabile. Dove? In qual porto?
0: Lasciate che vada, egli non merita che di lui ci pensiate.
2: Io scellerato m'inganno, metro di...
0: E consolatevi, non siete voi, non foste...

mille tre. Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, ma contesse baronesse, marchesane principesse, e donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Lamagna 230.